colors of infinite green, terra di acqua marina, sei magnifico. Dama da noite, jasmine.

0: Eccoci, sono le onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana iniziato con questo bellissimo, vecchissimo sicuramente, di Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck. L'abbiamo messa la canzone chiaramente perché parleremo di ecologia, parleremo di ambiente, per questo con noi abbiamo la vice capo servizio della ANP, quindi è l'Agenzia Nazionale per la Preservazione Ecologica. Con noi abbiamo la signora Samira Landolsi. Buon pomeriggio, Samira Landolsi.
1: Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille. Allora, in occasione di questa giornata internazionale, mondiale, insomma, la giornata mondiale appunto per l'ambiente. Ecco, l'Agenzia Nazionale ha fatto due giornate in realtà, ieri e oggi, così,
1: sì.
0: No?
1: Sì, dunque, come ogni anno, la Tunisia festeggia la giornata nazionale e mondiale dell'ambiente. Uh-huh. Quest'anno abbiamo scelto un slogan che dice "Adici oggi lascia un impatto che duri". Dunque, si sono aperti ieri e oggi presso la Città della Cultura in Tunisia le celebrazioni

0: l'INRAT, INGREF e tutti il Banco Nazionale delle Igiene, tutte istituzioni sotto la tutela del Ministero dell'Ambiente.
1: Bene, bene. Invece quelle internazionali?
0: Scusa?
1: Allora, dicevo, anche quelli internazionali c'erano anche diversi
0: sì,
1: partner, no?
0: C'erano dei, dei ospiti, dunque, dei organizzazioni come l'UNICEF, tante altre organizzazioni e dunque istituzioni nazionali e internazionali.
1: Benissimo, dunque, c'era anche, se non sbaglio, l'Unione Europea, se non vado errato.
0: Sì, sì, sì, sì, c'era anche.
1: Bene.
0: Dunque questa giornata, dunque questa grande manifestazione ambientale ha riunito, come dicevo, istituzioni pubbliche, associazioni, giovani, artisti, esperti e anche rappresentanti della società civile. Dunque tutti ci sono riuniti attorno a un obiettivo comune che è rafforzare la cittadinanza ambientale e contribuire alla transizione ecologica per un futuro più sostenibile.
1: Allora, tutto questo attraverso si inizia con una cultura che va con piccole azioni, quindi dobbiamo agire in questo senso, con piccole azioni, no?
0: Esattamente, esattamente. Per questo io ho un messaggio finale per i nostri dunque spettatori, lo dirò dopo, però per parlare dunque della giornata, dunque nel spazio della Città della Cultura, dunque ci sono tanti spazi di animazione che hanno inoltre registrato una notevole partecipazione di bambini, giovani, famiglie che hanno anche potuto scoprire una vasta gamma di attività, laboratori educativi, per esempio, scientifici, creativi. Tutto questo è stato finalizzato a promuovere la consapevolezza ambientale e incoraggiare i comportamenti positivi verso l'ambiente. Ecco, per i piccoli gesti, io ho un piccolo messaggio che, come tutto noi sappiamo, che proteggere l'ambiente è una scelta del futuro, però è una responsabilità di oggi. Dunque ogni piccolo gesto conta, come per esempio piantare un albero, ridurre i rifiuti, risparmiare acqua e rispettare anche la natura.
1: Certo,
0: dunque
1: certo.
0: Insieme possiamo costruire un mondo più verde, più sano e più sostenibile per le prossime generazioni.
1: Sicuramente sono delle piccole azioni però che hanno un grandissimo impatto.
0: Impatto, esattamente.
1: Allora io volevo anche chiederle, farle due domande. Per esempio vediamo nel logo, che è molto bello, appunto, dove si vede che ci sono due bambini per queste piccole azioni. Quindi l'UNICEF, come diceva all'inizio, è molto importante la sua collaborazione.
0: Sì, è importantissima perché noi, come sapete, noi abbiamo, dunque dobbiamo passare il messaggio attraverso i piccoli.
1: È giusto.
0: È importantissimo far sapere ai giovani generazioni come si protegge la natura, come il comportamento responsabile ecologico, questo loro grandirà, e tutto il comportamento dunque positivo grandirà con loro.
1: Bene, allora un'altra domanda, se posso fare, è sulla transizione ecologica e territoriale. Ecco, è molto importante appunto come concilia in realtà l'ANPE, quindi l'Agenzia Nazionale per la Preservazione Ecologica, il suo ruolo per il controllo ambientale sull'industria con il supporto della transizione ecologica. Come avviene questo?
0: Allora, noi abbiamo un dipartimento di controllo, noi abbiamo un corpo di controlli, di esperti controllari che fanno i controlli dunque tutti i giorni ai industrie che fanno dunque tutti i tipi di analisi. E dunque abbiamo la legge che loro lavorano con questa legge, dunque facciano tutto il possibile per evitare dunque tutti i grandi problemi legati alle industrie, agli rifiuti industriali, come si dice.
1: Benissimo, la ringrazio moltissimo. Ultima domanda, signora Samira Landolzi, la ringrazio per la sua disponibilità e soprattutto
0: prego,
1: per il suo ottimo italiano che ci fa veramente piacere. Ultima domanda è che per il futuro, quali saranno per esempio i prossimi passi dell'agenzia una volta che sarà

0: conclusa, che si è conclusa oggi, chiaramente la settimana della giornata, quindi della, okay, dell'ambiente. Per il futuro che c'è? Sicuramente allora, ci sarà tutta una strategia.
1: Sì, per il futuro, dunque, l'Agenzia Nazionale sta lavorando, dunque, sta lavorando tantissimo sul il, come si dice, l'innovazione, la come si dice, ho dimenticato la parola,
0: l'innovazione, allora, innovazione tecnologica,
1: l'innovazione, la numerizzazione, per esempio, di tutto, okay, dunque, allora noi stiamo passando dunque a un altro livello e stiamo che tutto, tutti si trova in linea, dunque anche la procedura amministrativa adesso è meglio, dunque tutti ogni industriale che vuole prendere qualcosa adesso entra in linea attraverso il sito web, può prendere tutte quelle informazioni che vuole. Per questo noi stiamo lavorando con l'innovazione tecnologica.
0: Benissimo, la ringrazio moltissimo, signora. Grazie, che è il vice capo, grazie, chiaramente dell'Agenzia Nazionale per la Promozione Ecologica. La ringrazio moltissimo e grazie per quello tutto che fate.
1: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a lei. Continuiamo sempre con la musica italiana, con la nostra quindi tecnica, quindi la regia tecnica, ecco, con Eros Ramazzotti, Taxi Story e Un angelo disteso al sole per questi 6 minuti di musica italiana. Musica.

Eccoci, ritorniamo sulle onde di Radio Tunisi per ricordarvi che la Tunisia sta giocando in questo momento contro il Belgio e il risultato è per 2-0 per il Belgio contro la Tunisia. E i gol sono arrivati in realtà il primo al 29esimo minuto con Trossard, il secondo con Ketelaere, quindi ai giocatori dell'Atalanta, se non vado errato, che ha aggiunto il secondo gol, quindi insomma... E vi ricordo che questa partita fa parte, quindi fa parte delle preparazioni in realtà della squadra tunisina a questo Mondiale 2026. Vi ricordo anche che la Tunisia sta adesso giocando dal 62esimo minuto con 10 giocatori dopo che il nostro giocatore Garbi ha avuto il secondo giallo e quindi siamo in 10, stiamo perdendo per 2-0, insomma abbiamo iniziato male e possiamo dire queste preparazioni. Già abbiamo perso 1-0 contro l'Austria pochi giorni fa, però ci sta pure perché evidentemente queste partite insomma stanno a questo, stanno a preparare, poi vedremo con quale spirito arriveranno. Sicuramente sarà anche un po' stancante andare dall'Austria fino in Belgio e quindi tutti questi cambiamenti prima della partenza ufficiale tra pochi giorni verso gli Stati Uniti. Non sarà facile, non sarà facile sicuramente, però insomma ci sta pure anche una sconfitta visto che è una preparazione. E il problema è che forse anche non ci siamo presentati, cioè perdendo va bene, però anche insomma mancano tanti automatismi, possiamo dire. Comunque De Ketelaere ha segnato il secondo gol per il Belgio, quindi stiamo perdendo per 2-0, poi vedremo insomma quello che arriverà. Ah, ecco, arriva anche il terzo gol parlando proprio in questo istante, quindi è certo, giochiamo già a 10 e fa anche troppo caldo a Bruxelles, possiamo dire in questo senso. Musica, la nostra DJ quindi metterà Buon Vento, ecco, e perché no, e poi Alfa con A Me Piace, quindi il corto terzo gol, vi ricordo, è stato segnato da De Bruyne, anche lui insomma in campionato italiano, insomma non sono pochi, non sono giocatori che insomma che hanno fatto un po' anche la storia insomma di vari club. Bene, musica italiana fino a altri 5 minuti con Jovanotti e Alfa.

Eccola, eccola, ce l'abbiamo fatta. L'Italia, parliamo dell'Italia e della Tunisia e dice quindi l'ambasciatore italiano a Tunisi, l'Italia e la Tunisia non sono semplicemente vicini, ma rappresentano ponti naturali tra le due rive del Mediterraneo. Così ha detto, quindi, come ho detto con queste parole, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi Alessandro Prunas, che ha celebrato ieri sera il legame indissolubile tra le due nazioni in occasione del ricevimento ufficiale che si è svolto presso la residenza. L'evento ha assunto una rilevanza storica straordinaria, unendo le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana al 70° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche bilaterali. L'Italia fu infatti il primo paese a riconoscere ufficialmente l'indipendenza della Tunisia. E davanti a una platea di oltre 1.500 invitati, tra cui anche il ministro dell'interno tunisino Khaled Nouri, esponenti del governo, del corpo diplomatico e della società civile, l'ambasciatore Prunas ha definito l'Italia come un alleato naturale e strategico per il futuro della Tunisia. E poi si è un po' anche cimentato dietro i dati economici che confermano appunto la centralità del rapporto tra le due nazioni, 6,5 milioni di euro, che è il valore record dell'interscambio commerciale bilaterale che si è registrato durante l'anno 2025. E poi l'Italia si consolida anche come primo cliente europeo della Tunisia e secondo partner commerciale a livello globale. E poi ha ricordato anche la realtà produttiva attiva in Tunisia, dove 900 imprese che rappresentano pilastri fondamentali per l'occupazione e lo sviluppo tecnologico in Tunisia. E poi ha concluso l'ambasciatore il suo intervento ribadendo l'impegno dell'Italia a sostenere la Tunisia nel suo percorso di crescita e stabilità, e valorizzando anche una complementarietà industriale e culturale che unisce i due popoli da secoli. E poi c'è stato anche un intervento da parte del ministro degli interni Khaled Nouri, che ha detto che l'Italia è un amico leale. Proprio questo è il commento che possiamo dire. Infatti, parlando appunto e lodando la profondità e la diversità dei rapporti bilaterali, ha qualificato l'Italia, il ministro tunisino, come un partner strategico, un amico leale, e poi ha espresso un sentito piuttosto ringraziamento alla diplomazia italiana per il costante impegno per promuovere una cooperazione a tutto campo, con un focus particolare sulla stabilità regionale, lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica, ma anche quella culturale. Sempre musica sulle onde di Radio Tunisi per questo sabato 6, noi 6-6, quindi è un giugno, con Balorda Nostalgia. Primo vincitore di Sanremo era il 2025, l'anno scorso, e poi la seconda arrivata con La cura per me di Giorgia. Musica per altri 6 minuti, vai!

Eccoci, sempre sulle onde di Radio Tunisia, ancora tanta bella musica italiana. Andremo ad ascoltare per i restanti 20 minuti. Soltanto adesso sto vedendo un po' anche un po' della partita, per dirvi insomma i punteggi per i giocatori, insomma per i giocatori del Belgio. Insomma, sono molto molto alti. È uscito adesso proprio anche De Bruyne con un gol molto molto bello che ha fatto, ha segnato addirittura. Il punteggio gli hanno dato 8,5, quindi su vari siti, perché sta facendo una partita veramente molto molto bella. Trossard, che è stato anche sostituito, ha avuto un 8,5. Doku 9,3, insomma una partita molto molto intensa da parte di questo giocatore che poi è stato sostituito. Insomma, tante sostituzioni, pochi che rimangono, insomma i giocatori che non sono stati cambiati. Courtois, chiaramente il giocatore, il portiere, quindi in totale loro hanno avuto un 7,5, insomma un punteggio molto molto alto. Il nostro, il punteggio più alto è di Arus, giocatore tunisino, che ha avuto un 8,2, poi gli altri insomma un poco meno sulla media, e media totale della squadra è 6,3. Vi ricordo che il giocatore tunisino Garbi ha avuto anche un 4,7, visto anche la doppia ammonizione che gli ha costato, quindi il cartellino rosso. Quindi non ci siamo per questa preparazione, anche se abbiamo detto insomma sicuramente il caldo, tanti altri fattori. Poi i giocatori sono veramente molto molto giovani, cioè sto vedendo, cioè dalla faccia si vedono che di una età giovanissima, e soprattutto che non hanno spesso giocato tra di loro, quindi mancano quei meccanismi. Quindi ci sta questa sconfitta per 3-0, un po' troppa di confusione, però i tre gol sinceramente ci stanno. Però insomma cercano di fare il meglio i nostri giocatori, poi contro campioni che evidentemente sono affermati, strafermati, quello che volete chiamarli, e quindi è logico che ci sia questo risultato. Sempre musica, come abbiamo detto, per accompagnarvi fino alle ore 16 andremo ad ascoltare due canzoni che stanno avendo moltissimo successo. Quindi stavo vedendo, era quasi il quarto gol, bellissimo cross, però per fortuna l'attaccante non è Lukaku, un giovanissimo anche lui del Belgio, che ha messo di testa al lato, quindi questo che vi posso dire. Quindi Ossessione di Samurai J, poi è Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, per accompagnarvi per questi 6 minuti. Musica.

Eccola, eccola, eccola. Erano solo 6 minuti che abbiamo lasciato, eh? Non è che sono tanti, ragazzi. Però il risultato è completamente cambiato perché ne abbiamo subiti altri 2 gol. Insomma, in 6 minuti sono tanti, ragazzi. Sì, abbiamo detto che, ho detto prima di questo che c'era un po' di confusione, però insomma, che era arrivato il quarto gol e poi è arrivato anche pure il quinto. Insomma, si vede che è una squadra che deve abituarsi. Mancano tanti meccanismi. Si può capire poi che giochiamo in 10, però. Insomma, questi belgi ogni volta che li incontriamo ci rifilano 5 gol. L'ultima volta, se non sbaglio, era il campionato del mondo ed era finita 5-2. Almeno lì avevamo fatto anche 2 gol, insomma, forse arriva il sesto, per fortuna no. Quindi ecco, siamo a 1 minuto più o meno dalla fine della partita. La squadra belga è tutta, logicamente cerca anche con il tifo dei suoi tifosi di dimostrare le sue capacità, e ci sta pure anche questo, insomma, poi anche molta sfortuna per noi, anche questi cioè, danno tutti i palloni a Lukaku adesso perché vogliono che Lukaku segnasse, perché insomma rimarrà sempre un'icona, insomma, per questa squadra del Belgio. Vabbè, noi ci sta per bene, per noi ci sta bene anche il 5-0, forse un portafortuna, non si sa mai. Comunque noi continuiamo con la musica italiana che ci rilassa sicuramente molto, ma molto di più. Ecco, movimentata la vogliamo pure. Italia Star Pack di Sanremo con GX e poi Safe che ci racconta e ci canta soprattutto Salsa Maghreb, un brano che è appena uscito. Loro proprio stanno facendo di tutto per segnare il sesto gol. Speriamo di no. Vai con la musica.

Eccoci, siamo arrivati alla fine, giusto per ricordarvi che finalmente ce l'abbiamo fatto a perdere 5-0 gli ultimi 3 minuti che ha aggiunto l'arbitro. Questo sinceramente non c'era bisogno di aggiungere quei 3 minuti e abbiamo fatto di tutto per non prendere il sesto, questo che possiamo dire, quindi partita finita 5-0 per il Belgio contro la Tunisia. Rudy Garcia ha parlato con il nostro allenatore, non so che l'abbia detto, però insomma una partita molto molto complicata per noi, 516 passi per il Belgio, 200 35, la metà, insomma, ci fa capire tutta la partita. Rally, casa mia, l'ultima canzone per oggi. Vi saluto e sempre sulle onde di Radio Tunisi dalle 15 alle 16. Ciao a tutti.